Mentre si sono diventati un'altra cosa, ma non è un gioco di cose che sono solo 15. Qui andò a scegliere una bifa, una bella rosa qua. Andate una bifa, mi date un gatto e vedete il cinderetto in due mani.

MB Ivan Viegas, e fanela culo, nzovo tankari, e jonzisa. Ti jonzo leti hinga te kumakava kokwana, e jonzisa van, chavan, chana bonova ta jonzisa vatsongwana, a ti jonzo ti famba, ti fambisa xesoso. 20:46, vata tindekisa makungu ya wena, vata tindekisa miloro ya wena, kambe tiya kandlela yoleyo. Balala va mina, kuvula gospel.